0: Κεραία.
1: Loro nyawa,
2: loro raga,
1: sing padha-padha wedi kelangan. Jagani.